0: La zia Bernardina racconta una novella.
1: Qui vi udrassi contar della gazzuola una ridiculosa e industre fola.

capricciata a tre voci. Qui sode una spassevol barzelletta di certi cervellini usciti in fretta.

Contrapunto bestiale alla mente. Un cane, un cucco, un gatto e un chiù per spasso fan contrapunto a mente sopra un basso.

0: I cervellini cantano un madrigale.
1: Oh, che bestial capriccio naturale!
0: Mo, stiamo attenti a un serio madrigale.

Intermedio di venditori diffusi. Al partir delle bestie giunse al pari un intermedio lesto di fusari.

Li fusari cantano un madrigale. Partono li fusari e al loro partire cantano un madrigal grato a sentire.

Gioco del conte. Propone un bel bisticcio il dolce umore, poi lascia star, sonando le 3 ore.

Vinata di Brindisi e ragioni. Canto falsetto alto tenor e basso, col cantinier bevendo, hanno un bel spasso.

0: falsetto ed il contralto.
1: Che vino è questo, o cantiniere?
0: Questo da noi viene detto in versiere.

0: al basso col contralto per gli umori.
1: Che vino è questo, buon cuore?

0: Sto da noi. Ho detto codriale.
1: Oh, dolce codriale. Entrami in corpo.
0: Brindisi.
1: Brindisi a tutto.
0: A tutto.

0: Sproposito di goffi, però di gusto.
1: Oh, che pazzi babbioni, oh, che cervelli! Che ora è questa? Vender solfanelli!

Il diletto moderno licenza e di nuovo invita. Il diletto moderno, in buona vena, promette spasso mentre e dopo cena.

Fin tanto che visse Bertarino e tuo consorte, ti celai, Rodelinda, il foco mio, or che la di lui morte giustificò le mie speranze.

da che son re, son divenuto infido per esser giusto. T'offersi la mia mano e la sdegnasti, m'offri adesso la destra e la rifiuto. Ora soffrilo in pace.

0: Eppure, tu poi con essi ho ricoprati il regno.
1: Garibaldo, il felon,
2: frega la sveglia.
3: Ai delle mie sventure, perfido tanto a dirvi favelarvi.
0: Grimaldo ti chiede pronta obbedienza e non contrasto. O stringi con le sue nozze e crina la tua sorte.

ti renda men superba e più prudente. Grimaldo consente di riporre in tua mano or la tua sorte. Pensa, ed in breve levi, oltrono pedofilio, up

0: giurerò tutto il suo sdegno scagliar contro di me.
1: Scaccia il timore, che questo lauro mio sarà in difesa tua contro il più crudo fulmine del suo sdegno.

che l'estinto consorte tu servi oro dell'Inda, e un re diamante che t'offre col suo cuor la destra e il regno, orgogliosa disprezzi e prendi

pensa e qual scusa rivolge entro al pensiero. Porge ad uno straniero, forse ignobile e vile, ciò che ricusi ad un monarca.

0: giova, che non fingo e che son mio, vedi come a ne preme, più dell'onesta propria il viver mio.
1: Costui si custodisca, e tu m'ascolta, o tuo drudo, o tuo sposo, anche una volta lo stringe al sente, lo consento anch'io. Sien legittimi o no, gli dia